pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo.

ho fatto l'amore con me. Mi sono amata da me. E figuriamoci se, se ci cascava con te. Ah, ho fatto l'amore con me per stare senza di te. La mia opinione.

dammi le braccia e muove noce, la testa andata si sa. Fate l'amore con me, mi sono amata da me, figuriamoci se ci cascava